dumelle wena li la broko lele moholo ena momameri wa selme ya sala sotho metsotso ya rona ha ile mona idutsi jolo fela ho ele shome re a re libile ho renga yena ya bohlano a kitle ke re ho bile ho tle ho e ba monat

Mamedi, a tsa di mahlo hora ke a pele selmo a ya bohlano. Anto di mahlo hora ke a bohlano. Ke ntse ke fere ka ngwa ke ditaba tsena tse ke di bona ka mona. Joale re lokela ho letsa pina ya setjhaba. Ga tsebe hore re qale letsatsi la ka jeno hantle.

0: na ke Selmaya sa Lesotho se ha sanjwa lo ka maqhubu a medium wave le FM. Mamamedi ho medium wave re fumane ha ho 639 kHz 469 meter band. Atu FM teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto. Ka jano ke laboraro kgwedi ya odimo ya phato e tlhola fela matsatsi a 20 a metso e tsheletseng. Athe selemo sona ke sa 2020. Mamedi a o dumedisang gantle jwalo ka Thabo a bile o amogela ka diatla tse mofuthu le sefatlhao se e tletseng pososelo ka dinako tsotlhe. Ke Maletuka Taunyane wa Mogauhelwa ka seboko ke Mosia. Ke motobatsi ke motho wa mantsheng Thebedi wa medicine na duomela mokgwabotlong. Ke na re ga ke ipate ke theowa ka leribele letle le letelana la mamosa le molapo. Metsotso ya rona e dutse gantle fela go emmedi ge furaletse hora yena ya bohlano. Mothating ona mamamedi ko memela go mamela thameso. Thapelo ya oseng ka ntate Morute go tsheng. Ntate Morute.
1: Ke a le dumedisa bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho e wa lona mo reneng e leng ntate Moruti Puseletso Kgotsheng, mme ke le dumedisa ka thabo e kgolo e leng go morena wa rona e leng Jesu Kriste. Ke tlo kopa re ne re tswele pele lebekeng ena letsatsing la kajeno ka potso e reng o tobane le dikgolotso o tshwere eng, o tobana le beke ena o tshwere eng, o tobana le thaba e ka pela gago o tshwere eng. Mme re ntse re tswela pele bukeng ya Samuele wa pele kapa buka ya pele ya Samuele kgaolo ke leshome le metso supileng, mme ka jeno re bala temana ya 39 yone e bale ya jena. Dafita a apara diaparo tsa Sauli a nka le sabole ya hae a re o tla tsamaya ka tsona. Athe o ne a iso go leke tse jwalo, ya ba o re go Saule ke sutwa go tsamaya ka tsona gobane ga ke a di tlwaela. Dafita a di tlhobola ke gona. Momamedi wa ka go seng gwa ka jeno, taba ya ka e bitse gona mono gore na gantle o tobana le dikgolotso o tshwere eng letsogong la gago. Ke ile ka bua matsatsing a fetileng ka re dikgolotso tsa bophelo go na le tse dingwe tseo ga o teana le tsona momamedi ga di tlhoke thuto ya gago, ga di tlhoke phitlhelelo ya gago kapa boitsebelo ba gago, ga di tlhoke gore na o na le bokae kapa o fitlheletse di eng bophelong. Empa dikgolotso tsa bophelo di batla o apare Modimo, di batla o apare Jehova. Le o seng wa kajeno ke batla go bua le wena mme, ke batla go bua le wena ntate, ke batla go bua le wena motho e motjha nkgono le ntate mogolo. Apara Modimo gore o tsebe go tobana le dikgolotso tsena tsa bophelo. Apara Modimo gore o tsebe go tobana le tsona ka sebete. Ee, di na le gore di re latlhe fatshe, di na le gore di o etse gore o utlwe e ka ga ona molemo bophelong mona. Empa kajeno re bala lentswe la Modimo mona moo le reng Saule a leka go thusa Dafita ka diaparo tsa gae tseo yena ga ne a di tlwaetse go lwana ka tsona e leng diaparo tsa tshepi. Jwale yena o ne a etsa jwalo gobane a ne a tlenegetse Dafita ebile a ne a bona eka Dafita ga a na maatla a lekaneng go ka tobana le dikgolotso tsena, go ka tobana le diphepetso tsena. O ne a bona eka Dafita ga a na mosheba gobane ga e motlhalosa Dafita bibele e re e ne le motho a mmele o monnyane kore ka nako nngwe maemong a itseng bakeng sa dikgolotso tse itseng ga o le motho o ne o ka nna.

Re mamedi selelekele seo re sebelle ka thoko mme re kene ditabeng tseo re tlhobetseng tsona mokgatlhelong ona wa pele wa lenano la sebopeng re le metsotsong e 25 re lebile mane horeng ya botshelela. Tsona ke tse supang ha setsi sa taolo le twantsha bobodu le bomenemene DCO se tshwaretse tupelo ke moifo wa Afrika Borwa mabapi le ho phahla thepa esita le ho hlatswa tjhelete. Ho tlaela hloko mamedi hore na le Sotho e lesolong la ho phahla thepa ya mmuso e matsong a sele moo o tlang ho hopola tshebetso e neng etswe.

0: Bloemfontein mo ho neng ho fumane makoloi mme ha o isita le tjhelete. Ka lehlakong le leng ho ho hlaloswe ha e kwano ho fumanwe hore tse ding tsa ditsha isita le matlo a mmuso di le matsong a fosahetseng. Ho hlaloswa ke hona hore kwetliso ena e bohlokwa ka e tla thusa bahlanka ho etsa mosebetsi wa bona ka bokgabane le boiphihlelo ka morao hlomellwa ka ditsebo kwetlisong ena. Ho utlwa dintlha tsa kwetliso ena ka botlalo le hore na mohlomong DCOA ha ka e tabeng ya ho phahla thepa ya mmuso. Re tlo buisana le radiphatlalatso wa DCOA ke Mofumahadi Matlhokomelo. Senoko re hlalosetsa ditaba tsena kaofela mme se ntse re na le nakwano mohaleng mme ma Senoko ke ya ho amohela seyalemoyeng sa Lesotho seng wa kajeno mme. Re a hlokomela ka thupelo ena yeo DCU kwano naeng ya Lesotho e tshwaretsweng ke moifo wane wa hlaha naeng ya Afrika Borwa. Ke a kgola mohlomong re thusa ho tlosisa ka botebo hore na thupelo ena sepheo sa yona se seholo ke sefe, e shebane le ditaba tsa mofuta ofe, mohlomong le hore na ke dintlha difeng tse tshohlwang thupelong e jwalo.
1: Ke a leboha mohlomphehi, ha re leboele hona ho itebohela re le DCU ho fuwa monyetla ona wa hore re ke re bue taba tsa rona. Ke hlokomedisa bamamedi hore ka hare ho DCO re na le lefapha lane le bitswang asset recovery. Lefapha leno ke lona le sebediswang bakeng sa ho phahla thepa setjhabeng kapo ho batho ba bonahalelang ba inketse yona ka bobodu le bomenemene. Mme ditaba tsena di kwalla molaong wane o ho tsamaisang wa Prevention of Corruption and Economic Offences Act of 1999. Jele re o kopanetse le molao ona o bitswang Money Laundering and Proceeds of Crime of 2008. Mme ditaba tsena re kene ho tsona tjena e le hobane re nkene mokgatlo o fumanehang ka borwa ho Afrika. Dinaha tseno di batla di le mmalwa haholo mo di ileng tsa ikopanya di hlokomela hore o bonahala ditlodi tsa molao di tswile letsholo ka hore ha di qeta ho inkela mo di sankang teng e leng thepa kapa tjhelete ya setjhaba, ho bonahala jwale di bonahala di reka thepa kapa di etsa di ba le thepa e ngata haholo e kang matlo, dikoloi, hore di tsebe hore di bona hore bophelo ba bona ba tsona bo a ntlafala. Mme mokgatlo ona o ile a hla wa bontsha hore dinaha tsena tse borwa ho Afrika di ke di kopane. Mme ha di kopana di thusane, tse bonahalang di se di na le ditsebo tse batlang di pharaletse haholo, di thuse tsena tse ding hore tle di tsebe hore di fihlele boemo bono ba hore di tsebe ho lokisa dinaha tsa tsona. Ke ka hona re ileng ra kopa South Africa hore e tlo tla e re thusa hore rupela hore ka hare ho tshebetso e ne ntse re etsa di tle ke di shebe rona re ka akofisa jwang ditsebo tsa rona hore re iphumanele rona bonyane re ka ra tshwana le yona. Re tla hopola hore ditaba tsena di ile tsa bonahala haholo ka nako yane eo re ileng ra ba le tjhelete e 50 million e ileng ya nyamela ka hare ho naha. Mme tjhelete eno ya bonahala e fumaneha South Africa e se bile e rekile dikoloi le matlo. Mme NPA kapo Asset for Future Union ya South Africa ile ya ema ka matla haholo Bloemfontein mane hore e re thuse ka thepa yeno hobane ne bonahala e le mono South Africa. Mme dimba ile hla ba tswa letsholo ka ba banka nako e kgutshwane haholo hore ba re thuse hore thepa e jwalo e kgutlele ka hare ho naha. Bamamedi ba tla hopola hore se ile ra bontsha dikoloi tseo tse ne re tswading ka hona South Africa, ga ba ra bontsha le tjhelete eo e ne se e setse bona South Africa e kgutlela ka hare ho naga. Mme thupelo ena ya rona e tlotla e nka beke. Ka hare ho beke moo re lebeletse gore lefapha leo la rona la asset recovery ka ha le bopuwe ka batli ba dinyewe tsa ditšhelete e leng financial investigators, le boetse gape le na le batšhotšhisi ba thepa, re lebeletse gore ba tlo fumana di boikwetliso bo batlang bo pharaletse haholo hore na thepa e ha nyewe tse gantse di batla go tloa qalong hobane ba tlameha go ba batle nyewe ga o bonagala ena le ditaba tsa bobodu le bomenemene. Ebe bona ka gare o nyewe eo ba shebana le taba ya ditšhelete gore na ke tšhelete e difeng tse sebedisitsweng ke mang le gona na o fumane eng.

ha le tsena he mamedi ile metsotso mashuba mabedi a metso supile ha le tsaka mara hore na ya bolobedi ke re shebe tlaleo ya boema ba le hodimo na di eme jwang bakeng sa letsatsi la kajeno le hodimo le hlakile boholo ba dibaka mme ho abata ho seng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlaya le boya ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ka maru le melatsitsi mme ho futhumale dibakeng tse ka mabalane ka kwano ka sethalala ka mona se re apere dikipa rona ntate bo ne le pudi ba apere dikipa le dihempe ntate bo sontse o bonagala gore icon e tlile le futhumetse empa ho be bohareng kapa ho be mahareng ho isa ho phola dibakeng tse ka maloting motsheare moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaya le boya bophirima le borwa botjhabela mme ha o shebe temperature ka maseru moshosho wa

0: mo ngonti teng re lebelela ditlhatse le shomele metso supileng thabata ka leshomele metso rong ha Oxford teng re ka lebelela ditlhatse leshomele metso mena di hakalo tsela hlangwana metso ke ntlhopetso so toka jeng tro
1: ha go lebe bona se mme di ka tla yona ya bulipi ke ha re fihla pheletso nya ditaba tsa rona ho lena la rotlo la taba me se re tla kopana letsatsing la hosane lona le hlopetso le fapela ditaba ditaba tsa morao rao sa re mesala so to ka mohlophiso ya lona mmele la penda rangwa jana ke mpha masala ya o behetseng lona moyeng ka jeno kgopotswa phagela karolong ja batlhaisi ba lena lenaneo ebile yanahe ya kenyang letso mamedi ga go kopane go sane.

0: hlwaya le ho lokolla tona kgolo le matona a hae le ho qhala paramente. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.
1: Tango ngwana man.
0: Tangos.
1: Tango be. I'm sorry, rejecting.

Nako ke hora ya bohlano sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja. Modulasetulo wa tsela ya Sebelekwane ho ya Mpatane Mafeteng Monghadi Montsho Letshabisa o hlalotse hore ba qadile boipiletso ka Mmantaha mme bo ne bo reretswe ho fela ka la 27 Phato. A re le ha ho le jwalo ka mora tshepiso ya hore ho tla lokiswa tsela ba kgutletse mosebetsing, a re boemo ba tsela bo bobe mme dikoti di sitisa motsamao wa dikoloi. Ha re fetela ho tsa matjhaba, President ya Nigeria Bola Tinubu o letse mafapha a tshireletso ho sebetsa ka thata ho batlana le borasethunya ba belaellwang ka ho bolaya batho ka sehloho le ho kwetela ba bang metseng e mene ya Niger. Ditlhaselo tsena di etsahetse beke e fetileng moo batho ba neng

Hai, si Abuza, wai upata. Ye PC. Mono lento si kuze kusese eli baba. Sai kuza lento kusese eli ndoda. Hey we. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah.

I saw ho ka lebellwa hore le kwaele ka kgetha dibaka ho phole ho isa ho ba mahareng ka moya o ka lebellwang ho foka o le bobebe ho sane ho ka lebellwa hore le kwaele ka kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumaleng empa ho phole dibakeng tse ding ka maloting a moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaya le boya bophirima le borwa bophirima ho na le monyetla wa dinoko tse 30 le kgolong wa pula mona le mane ho isa ho itsa dibeng ha morao bosiu.

0: Ompola ile ke na tshusa. O re nele etsang?
1: Wa re etsa tshe. Ke ka o bontsha. Fela wa utlwa o tshwara mthe mapontsho fela le fatshe lohle.
0: Ke tshotse.
1: O nana mapontsho wense.
0: Ke mohali.
1: A mapontsho ke mohali. Ene mapontsho a hlontshe gape.
0: A rata a hlontshe.
1: Mapontsho a hlontshe a gape.
0: A monate
1: wa. Ke tsasa ke ba tlo. Ka sa dinika nna ke re a re le hlomphe ntate di eke.

0: ke le hore ho tloha weekend ena e tla ya hore ba ini tse tharo la beng ba tsa ke ini tse tharo tsa teng ke tsona tse go re fa ntwe hlakile le bana hantle ntle ke ne go kae
1: e yena
0: emba ke ini tse ga tsa ke di tikile hore mme di ba pa di go tsaba tse di ya ba bontsha hore le ke ya gona ya hola go ba di go ni tse di go go ntsha di ya ba di tsa hore ke go lwa re di ya tsa go na se se mo tsile ha ke kala ke na ho no le ha ka ke di nne la so go ho go di tsena ka ho me ta re ne sa hore ke di nne di nne di khontile ka matla a maho ha ona di nne re nna ke ba tsa khutela kwa mo ndate go go patswa wa mo tla le yena wa ha na o tshe bana ha ile o ka sa pa ja na ho
1: ke o ga o tla go e ba bang ke nna ke sa utlwile ka mono
0: o ga le ba tsa male ba mo le mo di ja go tsama di di le go di tsama to khutela ke ga tlo re di bona ka nna ba di mphasa bo seng ba ka dilo ka jeng
1: e yanda
0: e yanda ke nna ka tla di sia ba rena ba ke nne ne ka tlo ho tsenya le ka tla ngwe yona ho rena di thetho tsa teng di tla re fa eng ya ho le go go le ntse ke tsheba ba ke ba tsa ba tsela yo di thini di di korang ka ho ba ke ke re fa ngwe ka na huwa ho ka
1: mo kha
0: papa di ena le di go ya o ruta hore di tsime ri nga le moya o wa wa tholo ba hlanga na le moya ba na le moya o re janga bo le mo le mo tlo a re dire eng e mo yena o dilo nna ha ona ke dilo ho
1: a a
0: nna ke tla fela o papa di nya bona di ntendi o ala tsela ka bo wa una ke sie mo ha mo la di ba ke mo ba ha ona e thabela
1: E.
0: Ha go tla go tla go batla hore ke le batla 3 points.
1: Ho ya lo.
0: Ke le batla 3 points a botla la se. Empa le tsorola ka mala uela, wa fumala se se tlile ka ole ka. Fela e mo ile mo go batla hore ke batla 3 points. Ke lo go tsaba le ya di go di tsa tsa di mengata. Ya go tsa hore di di di di go di. Ke datse le di go le di ka nna ntatwa.
1: Ah and that ke a le bo wa le mona he o hone o ho ha le ha no ntso se ka se ka me mono o qala. Empa hula tse ba go no mamele o no utlwa batho ba ntse ba bua gona ba ntse ba re mo ya o no fokela kae o no hlabo phirima ka pa o no hlabo tshabela. O wa utlwa ka pa bo gwa po le bo ya utlwa gona hantle ho no e tsala. Ba ngem ba lo wena o beile ka mona ka mo go beile ka te. Ja tsepa hore ma felwana ga nka le bile a beke. Hona le kae kae mo o tla iphumana le hona teng mme ga tla bua ntho nngwe e fapaneng le nna o tla bola le mo ke leng hona teng ga tla bua ntho nngwe e fapaneng gona e be nna teng ke di bone jwa
0: go bua le nna mpa sa masele nna na ke di tlaba ka bamba
1: ka go tla mo ke yang teng di ka bo be tla mo bala ska mo ke yang teng da de o abala le mangata ka le kalenda de o wana o ba tla ah ntate o tla bona la fela ntate ka e soka mona ga di sotse gona ke le wa lefeng le go tlo lebetsana go tlo tswa ka lefele galo ga tla bona fela ga ba re thulana bambata ga tla thulana ga ba chea ke le kae kae ga tla leng o na no utlwa gona ke kae ntate
0: ntate
1: ah cha ke le bona ntate
0: ke kopa o nne ke bie bie le ka tsena tsa ka ha re suka mona
1: o tsa ka mono ka brenching ba thetsane
0: go ya lo ndato a ka di dia di le fela yo lo ka ga nna ga di dia kalo
1: e
0: maselo nga na de ke ka mo kgobela tla di 29 mme re ntse re go dinga le ya mosadi wa mafrika
1: o ya go bona o la re qaqa
0: e ya ndato bo nna bana ba thetsane go ga ntse ba tla ba thetela go dinga mosadi wa mafrika ma ne se ba go go dipisa le nne tla di tsena ka tsane me ba sa le tsitse go bona bo se ba nngwe se ba tsena e ka ba ga tambolo e ka ba sa ga tambolo e ka ba ga ditinyo tsohle fela bo nne ba sa ba tla ba tere di ya pa go tsa tshini tsa bo ba tla ba tinne di sheshe go bo tsena ba tshetse ga ditse ba khosile ke
1: oh nda
0: bo nda pele bona ga di nete mafuna di a gona di dira support ga ga itlela go ikapa go di kuwa ga gona le di dopo ga gona ke di le tlile le matlapa ntate wa ka

0: nne di lwetse monongwaga ne re itse e tla baka latlhano empa ka mabaka a kekeng a kojwa re chechisitse letsatsi re chechisitse letsatsing leo la lesome le metsonne di lwetse jale he se sopha sena se tlo itlhophisetsa dipapadi tseno tsa thuto ke lesedi ka le sehlopha sa Mighty Blues ka mona ka FIFA di madile tshotse le ribe ka le moqebelo ona wa lahlano tsitse monongwaga ka hora ya lesome hoseng ka nnete taba tsa rona di gakana ntate Mphasa ka nnete ge dumedise ditlhopha tse re yang re di lebile tse re tlang go di tshwara le tsona ge di gotla ge di etsa gore e be di galala le tsona tlhopha tseo ke tlhopha tse kang bo le Rebel Rangers Tiger Brothers Tigers ka mane ka Mawana Maswana PK le bo Kabane ka Peka tlhophang tse kang bo Manka PK Stars Eastern Tigers Bafana City le bo FC 2010 jalo jalo monongwaga e ntate ke selemo sa rona sa go fitlhela katlego ka bokgabane le bokwete bo bogolo tabeng tsena tsa dipapadi tsa bana ke o taba ntate e ne re o tshwaretse yona bakeng sa letsatsi la kajeno modimo wa kgotso a mpolokele wena le momamedi ke a leboa ntate Mphasa
1: ea ke a leboa ntate
0: ahe ntate Mphasa bolokega mohlomphehi wa ka ntse ke le rata
1: Hadi. Obja jare di tehe. Tade ma beya.

dikgabane di kutama go ditsebi tsa profeta o phethasalo tomelo la tlhabelang dateno go apela ke le teng data dintsi ke thulang tse phatsa di dikaputuba setlaseng tobile a ke soka ke segolola phalo tsetse di kile maoto a ditlhokwa letebuka le ko batlhogo ba letlhokofaditse ko o sa tlhomolomo ka tomo data sa methabiso le mmaokwena sephaka go thupa di gobela odimo magata ba ganang balatolo a kere sa botlokosentshwanetse ba reng empa ke itshwantsha ditse fela go ba lempone a

Re ke motlele jwa lo bana antsa anyolosa theosa le lefatshe tjena. Ke ga ite di a tsotelo. Kapela mba khwina. Ke nja le kete le tsiye. Motho ena wa moqhonwane.

re batloele jwa lo bana ba ntsa ba tena bebe tena ba tena tsipiuna bana ndo di di hudima mangona he ba ke mangala phalla bo phelo no bo sala mona a te mathaka

0: Khayelitsheng?
1: Halo ka, tlo le ka maka.
0: Ka o felang ditse ga dibuka?
1: Re ja bana sa go.
0: Eya ntate.
1: Dumela ba ke ke teang le nna maltate.
0: Dumela hle ntate.
1: O ntse o phela kwa.
0: Ka mogae ka bona o phela jwa ntate.
1: Mogana o ntsang ba ba tse ke ntate ga dibuka. Ke ntse ke etsa mosebetsi.
0: O ntse etsa mosebetsi ntate wa ka.
1: Ke ya ga papa di masokola di papa thala khana gale moto di tle di putsa di fano ga di se di teu ja ga mabanta
0: eh ntate
1: o di di se mento di ntse lwa tsa go bose o zwa ga data me se ja ka
0: ha na munyetla
1: o bota o tlo mo
0: ha ke na munyetla ke tlo pota hlende te ga di buka e be ke ikela ha ga ngwane ka mogate ke tlo ka pa thata be ke nka le khamere be ke re hore fela ti be ke ikela ga ngwane
1: eh o go di fano o go di hepuja o go di phaphatha o khame o mo to to di tsebe o ba
0: ntwe di tsebe o eh ntate
1: eh le ikela ga ngwane o tla bona nna ke a tsama ke a ke
0: thank you ntate
1: ah ke go pa ke ke le tlo
0: ka le gatole ka magethe
1: ke lo tla mo khono bo tlo le simpe go khono tata yi o khono ba ja le fa khono ba ja se le simpe o khono ga le gelle la o tla tla le khono go tswa ke le gala pholo o khono ga so tswa le le gente o khono ga lo sa ma khulu ga mata o khono mo rata ha o phuthele le o khono tele tele ga di du nna ke go sa ke la pa khono tswa ke se se ma fete mo la le khono ma di tshomo nda de six so sigile a gudie bona ba thola nda de bini a mo gana se pela se se tsanda de mo lo ba se pa lo khono phokola mo sanna khono ka tafu ya gana ga iko nda la ga tole mo le mo le me tha ya mo tlhaka mo tso nda de ba ka ke go la gana le mba la nda de mo holo lo go mola go beta bola mo sa nja di dire ngo a ma khaola me go bela ga mo sengwa pe nda de mo go du go sa di kho nna madonyana o motlhakeng le mme ba tsheya ka merotolo ya digate mme boloka kano mme sese saka ntate thaka diame kodie mogolo se ntate o tla sala ko amogela eta ntate mokoko amale tatho jare ke ele tare ena se ntate motho wa monagana katlo a katla o feta pela gambo
0: ntate
1: le bolola pelo are ge go na le ntate mosala wa dintsogontsogo se ntate kwena fitso koko moa ntate mogolo tlisetsang thapelo ke tla futa ke teng pela ga mola ke ntate ga dibuka
0: tanki ntate ga dibuka
1: o ntse a tla se bue
0: ga na monyetla
1: tanki
0: ntate hi lete
2: ka ba ba tele ka magete
0: ka o fela ntate
2: o tshabana sa go
0: Eya ntate.
2: Le pela ba mo se ke ke te ya nna mala ga tlo ya.
0: Ka mo ha e ka bona o ya jwa ntate.
2: Ba tsetse han.
0: Ka mo ha.
2: Ke kopa ho e leta.
0: Tsela pele ntate.

0: a chi c'è bella luce bella capusse bene vanno no. Comunque la nome che fa è sì ora il plus 2 5 9 9 3 3
1: Ah, what's the question?
0: How do you get a messiah?